e la chitarra della scuola, sempre con la lettera grande, con spray color frambuesa, para che lo lea l'aere e che sia una bella sepa, che le ste manda mensaggi.